Ciao, ciao, bella, e paugna norta, ciao, la talle gaglio per racodegna, e gli

Que estás tu cote en varita bolo, la lo. Ya valti ves chamache ti reino, so apeuti val, la lo. Ya yorkute ven spica ti storra, elo ti val, la lo. Copo ti vai mi ciocco i ti valla la la la la la la la la la e ci ucot voi na me na co che ro attun ti valla la la la la la.